mama manika mama pani pa papa pani papa pani papa patay pani pani patani pani la madapa mama gamadega dani pani pani pani